vakuvarukuhina vana mukaka iwewe wamubale ukutuma serengeti ukachuka moyo wakachuka moyo wakachuka moyo bona imbaba kirina mai wako akutambanyatwa kamunyava iwo pano kufase se what's it take a Valichera, Valichera.